quando sotto il sole andava giù l'amore in noi. Tu bellissima figura di sfuggita nella vita, io so chi sei, tu sei di me e malgrado noi

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.